0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the Night.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

You get what you give, New Radicals, a due minuti dalle 8 con Nino Carollo e naturalmente con The Alarm Rock Show sino alle ore 9. Poi vi aspetta una gran radio easy rock no stop. E lì ovviamente riascolterete il meglio del rock and roll, una bella 60 minuti senza alcuna interruzione pubblicitaria, non male, non male. Quindi preparatevi a una grande mattina con tutti noi. E adesso invece torniamo nel 1985, capolavoro assoluto, direi anche solare, dei Cure.

0: su Radio Easy Rock. The Alarm Rock Show.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Easy Rock News.
4: Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali dalle parti, ma è giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia. Kiev però minimizza. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti, la promessa shock di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas per il lancio della corsa alle elezioni di midterm. I funerali a Squinzano, in Puglia, di Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno gettandola da un viadotto in Toscana. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha sottolineato Don Vanni Bisconti. Inizia con una sconfitta al Maradona e cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal con una rete di Odegaard nella ripresa. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
5: Sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions.
4: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: datemi un microfono, ho bisogno di trasmettere. Datemi un microfono che ho bisogno di trasmettere.
1: E vabbè, questa era una canzone che ci riportava proprio ai tempi di quel film, no? I Love Radio Rock. Film che celebrava la libertà e la ribellione degli anni 60 attraverso questa bella storia, la storia di una radio pirata che trasmetteva musica rock da una nave nel mare del nord per sfuggire alla censura del governo britannico. E al centro della trama, non so se avete visto il film, c'è proprio lo scontro tra un gruppo di DJ eccentrici, anticonformisti, ma dalle personalità molto molto forti questi DJ. Insomma, i DJ avevano questo egocentrismo direi maniacale e vivevano solo per la musica, solo per il divertimento, un po' come noi di Radio Easy Rock dopo tutto. E poi dall'altra parte del film c'erano questi politici conservatori che cercavano in ogni modo di metterli a tacere, dimostrando come il potere del rock riesca a unire milioni di persone e diventando poi anche simbolo di un fenomeno culturale, no? Perché insomma quel film lì ha dimostrato questo, insomma, la bellezza di quegli anni, e quando la radio pirata, ma che bella era la radio, quanto bella era la radio pirata. cari miei, qualcuno di voi si ricorda qualcosa? No, adesso non andiamo troppo indietro nel tempo. È stata una bella fotografia ascoltando appunto Louie dei Kingsmen. Che dite? Sentiamo i Police? Ma sì, per stavolta li sentiamo e poi domani vediamo. Police su Radio Easy Rock.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
5: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
6: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico intenso si registrano code nei pressi della barriera di Trieste-Iser in direzione Trieste. Sempre verso Trieste si viaggia in coda fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre, dove sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti fra la rotatoria Miranese e Castellana, ancora una volta in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare che fra le 21:30 alle 5:30 questa notte e nelle notti di venerdì 11 e sabato 12 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di uscita verso Milano di Mirano Dollo, questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea sulla 4. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Black Knight, nata nel 70, è stata una necessità commerciale perché la casa discografica dei Deep Purple premeva per un singolo di successo, no? Mentre Deep Purple stavano ultimando l'album in rock, e quindi è nata dopo una bella bevuta al pub. Rich Blackmore tirò fuori il celebre riff prendendo in prestito la linea di basso di una cover di Ricky Nelson, Summertime, e poi riadattandola in chiave rock. Testo scritto da Roger Glover, Ian Gillan, insomma, si basa semplicemente sui colori delle luci in studio, no? È stata registrata in una sola notte quasi per scherzo e poi incredibilmente divenne un grande, anzi direi il più grande successo nelle classifiche inglesi al tempo, siamo nel 1970 per l'appunto. Black Knight, le canzoni escono così, come le parole, no? si sa. Ormai è scritto anche sui muri che quelle belle canzoni nascono proprio in circostanze un po' strane. Le 8:22 minuti, questa è Radio Easy Rock. Sentiamo anche i Cranberries. Spero vi vada l'idea. Eccola qui, 1994, Zombie.

Fratelli Followey, la radio Easy Rock con Pyro, sono le 8:30, attenzione, 13 novembre esce il nuovo disco di Jake Bugg, il nuovo album, è il suo settimo album in studio, si titola Alamo, ma noi già abbiamo insomma questo singolo che stiamo suonando da qualche settimana ed è Never Can Tell, la nuova di Jake Bugg.

0: Le 8 e 36 minuti con Steve Miller Band e questa era Abracadabra.
1: Radio Easy Rock.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Questo è il suono di Radio Easy Rock con i Florence and the Machine in questo momento, Queen of Peace. Allora, parliamo ancora di musica nuova. È il 13 marzo, come tutti voi saprete, tutti lo sanno. No, sto scherzando. Comunque, il 13 marzo è uscito un album molto interessante di una band che a noi piace tantissimo. Sono giovani, Bridget Calls Me Baby. L'album si intitola Irreversible e già insomma ha prodotto dei singoli, però ultimamente stiamo suonando una canzone molto molto bella. Poi loro ovviamente si stanno facendo strada, diciamo che hanno già collaborato, hanno fatto da spalla a grandi artisti del calibro di Morrissey e anche dei Muse, insomma sanno il fatto loro. E questa canzone ci coinvolge emotivamente, ci coinvolge a noi di Radio Easy Rock. Si chiamano Bridget Calls Me Baby e questa è I Can Take the Sun Out of the Sky.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Manca sempre meno all'Italian Bike Week di settembre, che trasformerà Lignano Sabbiadoro nella capitale della passione per i motori. Tra gli appuntamenti più attesi tornano il Custom Bike Show, l'Art Tigliat Custom Contest dedicato alle custom a ruote tassellate, il Birds Race per la più bella barba o baffi, la Miss Pinup Bike Week e gli Enduro Days, e poi demo ride gratuiti, adventure ride, giri in elicottero, moto tours, musica rock e la spettacolare Night Parade. L'ingresso è gratuito, l'appuntamento è dal 17 al 20 settembre. Vietato mancare. Tutte le info su italianbikeweek.it.

0: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net. Media Partner, Radio Easy Rock.
1: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
2: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
3: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
4: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
3: E su bissolocasa.com.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
7: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Fatto l'ultimo aggiornamento.
12: Ci colleghiamo
11: nel video
12: per
11: trovate
12: aiutarvi.
11: Il flusso operativo.
12: Sta arrivando un nostro
11: Ci colleghiamo
12: tecnico.
11: Per aiutarvi.
13: Dottoressa, sento le voci.
12: Lei è un cliente Sistemi?
13: Sì.
12: Allora è normale.
13: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di Sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
14: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
13: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
14: www.sistemipuv.it

Le 8 e 58 minuti, giunto il momento di salutarci. Abbiamo dato anche oggi qui in The Alarm Rock Show. Grazie da Nino Carollo. Attenzione, domani saremo in onda ovviamente, puntuali con il nostro The Alarm Rock Show. E adesso, come sempre, non perdete l'appuntamento con Radio Easy Rock Non Stop. A domani, vi lascio con il Duca Bianco, Mr. David Bowie.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock News.
6: L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, il monito di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che annuncia le dimissioni da Anthropic, dopo quelle di altri, inclusi il direttore operativo e quello di sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di Re Harald. Danni e disagi al nord per il maltempo, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, gialla in altre 12. Mondiali femminili di basket, a Berlino una clamorosa rimonta, nel finale non basta all'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
7: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Nessuna interruzione. Radio Easy Rock non stop.
1: Now,

0: Ci fermiamo solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago.

0: presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
0: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Al ristorante pizzeria Già che ci sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione. Tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
8: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
7: E su bissolocasa.com.
9: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, l'ora trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League. Alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
4: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
5: Capisco ovviamente la emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio. Vediamo come va, però tanta fiducia.
3: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
6: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app
7: The Spaghetti Accident con Domi Grande
8: su Radio Easy Rock.

Come on baby, lo dice Bruce Springsteen con Cover Me in apertura del nostro The Spaghetti Accident. Bruce Springsteen che ultimamente sta facendo di tutto di più, compreso consigliare una lista di 20 libri che per lui sono i più importanti da leggere nella vita. Ormai cioè, diciamo che parla di tanti argomenti e coinvolge insomma un po' di gente. Io cercherò di coinvolgervi nelle prossime due ore nel nostro appuntamento quotidiano, appunto The Spaghetti Accident. Sono Domi Grande, questa è Radio Easy Rock, il programma che andremo a vivere insieme. Prevede tantissima musica, anche un paio di pezzi nuovi, sì sì, anche oggi, anche in questo giovedì 10 settembre, non ci facciamo mai mancare nulla. E poi come al solito strizzeremo l'occhio insomma qualche altro argomento che con il rock va a braccetto. Che ne dite, partiamo? Ci sono R.E.M.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Fatto l'ultimo aggiornamento.
5: Ci colleghiamo
4: nel video,
5: per
4: trovate il flusso operativo.
5: Sta arrivando un nostro
4: Ci colleghiamo
5: tecnico.
4: Per aiutarvi.
6: Dottoressa, sento le voci.
5: Lei è un cliente sistemi?
6: Sì.
5: Allora è normale.
4: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
3: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
4: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
3: www.sistemipuv.it.
7: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
8: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
7: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Offspring, sì sì, loro con questa bella batteria. Però ci sono batterie ancora più diciamo determinanti, ed è sicuramente il suono dei Royal Blood, dato che si tratta di un duo britannico che è formato da un batterista prevalentemente, Ben Thatcher, e dal frontman nonché chitarrista che è Mike Kerr. Allora, Royal Blood hanno appena pubblicato un nuovo singolo che anticipa l'uscita del loro quinto album, intitolato Dead Company. Uscirà il 13 novembre, però è chiaro che insomma qualcosa si cerca sempre di sapere prima, e quando hanno chiesto proprio al duo che cos'è quest'album, che cosa dobbiamo aspettarci, loro hanno detto: siamo entrati in studio nel 2025, non ci siamo messi scadenze, bella cosa questa secondo me, nessuna distrazione, avevamo una semplice ambizione, cioè vedere se riuscivamo a realizzare in due persone con 12 note e infinite possibilità un album. Ce l'hanno fatta, tranquilli, ce l'hanno fatta. E poi, a proposito di questo Dead Company che arriverà per l'appunto, dice il frontman, riduce tutto all'essenziale, è immediato e senza compromessi, perché cattura l'energia dei Royal Blood. Loro sono i Royal Blood, 10 over 10.

li vedo chiusi in studio lì in quel della California, i Red Hot Chili Peppers a casa loro a registrare questo nuovo album che Flea ha già spoilerato uscirà entro la fine del 2026, verso la fine del 2026. Flea è uno che non riesce a tenersi un ceccio in bocca, infatti aveva già spoilerato che sarà un sound molto energico, più funk di Californication e più sperimentale di Stadium Arcadium. Vabbè, ma insomma, ma gli altri non dicono niente. Ok, questi erano i Red Hot Chili Peppers a Radio Easy Rock. Io invece volevo fare un saluto in particolare però agli ascoltatori, i nostri Easy Rocker del Friuli Venezia Giulia, che è stato veramente martoriato da bruttissimo tempo, tra ieri, insomma, questa notte, tanti allagamenti, tanta pioggia, tanta grandine, insomma, veramente tanta confusione anche nel gestire una situazione così difficile. Sapete che noi vi siamo vicini, per quello che possiamo fare vi mettiamo della musica che possa, insomma, aiutare il vostro umore. Questi sono i Clash, Police on My Back.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Manca sempre meno alla Italian Bike Week di settembre, che trasformerà Lignano Sabbiadoro nella capitale della passione per i motori. Tra gli appuntamenti più attesi tornano il Custom Bike Show, l'Artigliate Custom Contest dedicato alle custom a ruote tassellate, la Burst Race per la più bella barba o baffi, la Miss Pin Up Bike Week e gli Enduro Days. E poi demo ride gratuiti, adventure ride, giri in elicottero, moto tours, musica rock e la spettacolare Night Parade. L'ingresso è gratuito, appuntamento dal 17 al 20 settembre ed è vietato mancare. Tutte le info le trovate su italianbikeweek.net.
2: Radio Easy Rock.
0: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
11: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
10: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

con Stars, ma ci sono dei Cranberries molto precedenti che praticamente potete ritrovare in versione vinile piuttosto che anche in versione CD in un bellissimo album live che è stato pubblicato poco tempo fa, il 28 di agosto. Si tratta di Live at the London Astoria Second 1994, cioè una performance live che tra l'altro si pensava fosse andata perduta, poi l'hanno ritrovata e hanno deciso di pubblicarla, che un po' cattura l'essenza della band quando erano in quel periodo che era alla vigilia di quel grande successo mondiale. Noel Hogan, il chitarrista dei Cranberries, ha raccontato che per loro suonare alla Storia, questo leggendario locale di Londra, dopo che erano ritornati dagli Stati Uniti dove avevano avuto un'accoglienza entusiasmante, era stato molto forte per loro come esperienza, perché dice: avevamo iniziato a suonare in piccoli club di Londra qualche anno prima e tornare come headliner alla Storia era per noi incredibile. Poi vedevamo tanti volti familiari tra il pubblico ed era gente che ci aveva supportato proprio negli anni quelli dell'inizio, quando non eravamo assolutamente nessuno, quindi per noi è stato un momento assolutamente emozionante e per forza che questo album racchiude quelle sensazioni, quelle emozioni, perché è il live di quel momento lì, quello che lui ha raccontato. Broadside, questa è Dead Roses, l'ascoltiamo a Radio Easy Rock.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
2: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
1: E su bissolocasa.com.
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
5: Fatto l'ultimo aggiornamento.
6: Ci colleghiamo
5: nel video
6: per
5: trovate
6: aiutarvi.
5: Il flusso operativo.
6: Sta arrivando un nostro
5: tecnico. Ci colleghiamo
6: tecnico.
5: Per aiutarvi.
7: Dottoressa, sento le voci.
6: Lei è un cliente sistemi?
7: Sì.
6: Allora è normale.
5: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
8: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
5: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
8: www.sistemipuv.it.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale.

ti piacciono i classiconi del rock and roll? E allora lo vedi che sei nel posto giusto. Sono le 16 da 3 minuti e sì signore, siete nel posto giusto. Qui su Radio Easy Rock c'erano i Kiss, quelli di Rock and Roll All Night, a dare ufficialmente inizio alla nostra Highway to Rock. Giovedì, meine Damen und Herren, il 10 di questo mese di settembre 2026, e di fronte a noi un bel po' di strada da percorrere insieme fino alle 19. Io sono Claudia Valentini e anche oggi vi porto su e giù per il labirinto del rock and roll, ma naturalmente mi riservo degli ottimi compagni, tipo lui, John Cougar Mellencamp.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia Est e Peschiera verso Venezia e si rallenta tra Peschiera e Brescia Est in direzione Milano. Si verificano code in uscita allo svincolo di Brescia Est e in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Inoltre, sempre per traffico intenso, si rallenta con code tra il bivio per la 22 e Soave in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste si procede in colonnina nati per ostruzioni sulla carreggiata in direzione Trieste, tra Cessalto e Porto Gruaro, code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio, nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia si verificano code per lavori tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Creedence Clearwater Revival. Tra le altre cose, John Fogerty proprio in questi giorni è in tour. Ieri, il 9 settembre, ha suonato a Bridgeport e sapete chi c'era con lui? Stevie Winwood. E hanno detto tutti e due che erano strafelici, cioè come ritrovare, non lo so, dei vecchi amici di infanzia, che poi è così probabilmente, no? Si conoscono da un sacco di tempo, si stimano reciprocamente, insomma, quindi a 81 anni quella luna cattiva continua decisamente a sorgere ogni sera sul palco. Loro invece si chiamano Supergrass e questa è All Right.

Ladies and gentlemen, Paris Jackson, questa è Happiest Day of My Life. Va detto che effettivamente quando una porta un cognome così, perché è la figlia naturalmente di Michael Jackson, il re del pop, forse c'ha un po' paura, no? Ad esporsi, a farsi vedere, ma lei ormai si è un po' abituata, visto che il 21 agosto ha pubblicato proprio il suo secondo album, che ha esattamente il titolo della canzone che ci siamo appena ascoltati, ovvero Happiest Day of My Life, e il debutto era stato 6 anni fa, quindi insomma ci ha avuto un po' di tempo per pensarci. Questa volta però Paris Jackson ha fatto una scelta molto particolare, ha deciso di lavorare soprattutto con Linda Perry, che gli ha dato, a quello che ha detto la stessa Paris, non solo un po' di faccia tosta, e ci sta perché Linda ha un sacco di esperienza, quindi insomma ci sta, ma soprattutto ha detto mi ha dato un groove alle volte un po' folk che insomma mi serviva, ed effettivamente il suono c'è tutto. Sono le 16 da 26 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Con noi ci sono anche loro, Chris Martin, i suoi Coldplay, questa è Yellow.

0: dà la stricata di sogni realizzati degli U2 Street of Dreams.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio porti ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio porta.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Avevano un bel suono, secondo me. No Doubt, quelle di Don't Speak, era il 1996. Buon giovedì pomeriggio, cari Easy Rocker. È vero che è uscito il nuovo album dei Kasabian, Act 3, e quindi il signor Serge Pizzorno punteggia praticamente di sé, di tutta la sua presenza, ogni, non lo so, intervista, ogni pubblicazione, cioè tutto praticamente. E nell'ultima ha detto una cosa che a me sembra molto interessante, e cioè: con l'età mi sento artisticamente più libero, non meno. Secondo me molti musicisti restano prigionieri della versione di sé che il pubblico ha amato, mentre io voglio continuare a spostarmi fino a rendere la musica dei Kasabian perfino più strana, più oscura, più difficile o magari più pop, sicuramente diversa da quella che era in passato, e magari ci sta pure riuscendo, anzi sicuramente. Il nuovo singolo Nothing Better Than This.

I Def Havana di Lawn Tennis qui su Radio Easy Rock. Narra la leggenda che il paradiso nei giorni di pioggia abbia un suono molto preciso. Questo.

Certola, noi lo sappiamo che tu lì a Parigi in realtà non ci sei, perché la verità è che sei sempre ancora con noi. I Doors qui su Radio Easy Rock, tra poco.

0: Radio Easy Rock. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock
5: News. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze. Bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni, dopo il voto, attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare, così dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Potremmo quasi chiamarla una murder ballad, con l'unico problema che non è una ballad, ma non importa, il tema insomma è circa quello. Gli Stereophonics, quelli di The Bartender and the Thief, a iniziare a inaugurare la nostra terza ora insieme qui su Radio Easy Rock. Oh, attenzione, 21 agosto è uscito anche il nuovo singolo dei Nickelback, che per invece far... ho un po' di confusione in testa, ma ce la posso fare. Su Claudia, ce la puoi fare. Undicesimo, eccolo, undicesimo album dei Nickelback, uscirà il 30 ottobre 2026. Il 21 agosto invece, vi dicevo, è uscito il nuovo singolo che noi naturalmente ci ascoltiamo, giusto per farci capire un po' come sarà, come andrà questo nuovo album, e a vederla tutta secondo me sarà molto bello. Leave Me Behind.

0: quest'anno. Dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di forti temporali, si verificano code a tratti tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrambi i sensi di marcia e incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Per traffico intenso segnaliamo code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno, mentre verso Padova code tra Miranese e Marghera. Traffico intenso anche sulla Brescia-Padova, si verificano per questo rallentamenti tra Soave e Grisignano in entrambe le direzioni, rallentamenti con code tra il Bivio per la A22 del Brennero e Sirmione in direzione Milano e tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio in direzione Venezia e incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo lunghe code presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine per traffico intenso e per precedenti lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Lights Out con tanto di campanella finale Mr. Alice Cooper, che a proposito dei momenti, dei tempi in cui aveva iniziato a fare rock and roll, ha detto: gli hippies a quel tempo volevano pace e amore, noi invece volevamo macchine potenti, sangue, delle belle bionde e coltelli a serramanico. Ho come l'idea che l'obiettivo sia stato raggiunto. Loro vengono da Helsinki, si chiamano Us, questo è il loro nuovo singolo qui su Radio Easy Rock. Yo-Yo.

Sia Mike che Axl Rose si perde l'occasione di tirare l'ultima nota allo sfinimento anche in questa Since I Don't Have You con i suoi Guns N' Roses. Vi piacciono le storie di rock and roll? Beh, sappiate che allora questa sera qui su Radio Easy Rock c'è pane per i vostri denti, visto che sapete che il giovedì sera c'è come sempre la replica di Crosstown Traffic Chaos, il nostro programma della domenica sera tra le 21 e le 23, che poi mantiene anche lo stesso orario in replica, che racconta storie di rock and roll però a bordo di un taxi che viaggia nella notte, che è abitato da strani personaggi, che è condotto da me e che vi porta in giro praticamente per tutta la notte proprio per raccontarvi storie di rock and roll e farvi sentire delle perle assolute, come lei per esempio, Olivia Rodrigo. Questo è il nuovo My Way.

0: voilà, My Chemical Romance, questa era Teenagers. Radio Easy Rock.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Rock and Roll Will Never Die, The Deep Purple, questa Never Before, era il 1972. Chiedimi che cosa ti piace, Claudia, di più dei Royal Blood? Tutto, ma in particolare le chitarre strutturate. Sono quelle che sento proprio in un punto imprecisato delle budella e che continuano a piacermi tantissimo e continueranno a farlo, visto che loro usciranno con un nuovo album il 13 novembre. Si chiama Dead Company, è il loro quinto album in studio, e Mike Kerr e Ben Thatcher hanno raccontato: questa volta non abbiamo abbracciato strane costruzioni al computer, abbiamo lasciato fuori la tecnologia, ci siamo chiusi in una stanza e abbiamo suonato finché ogni pezzo non prendeva decisamente forma. Qualcuno ha detto chitarre? Royal Blood, questo è il nuovo singolo 10 over 10.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
5: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
4: E su bissolocasa.com.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
9: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
10: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock. In the night.